Stavovi su sanjarenja, strasti, largo, allegro agitato e appassionato assai, na balu, allegro non troppo, scena u polju, adagio, put na gubilište, allegro non troppo, i veštičije poselo, larghetto, allegro.